0: Radio Acogida.
1: E il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo è il valore.